0: dice che leggete la nostra lungheva, ma arrasso.
1: Ehi.
0: Hello?
1: Cagasin.
0: Cagasin da
1: Cagusa.
0: Ah, ma

0: ukuna mi tena lino lakini akara le wani ne wangoi kistori jabo jaba wan la la sista uchi maga na lo imi ten toku una niambia badai badai entire ongole
1: Gen Z Kona Niko da sartane lel Koi tirali kago chor Kago e Gen Z Kona
2: Jokye na mime ningu Niwe wana mene
1: Tutit nilil Nipo Gen Z Kona Kongeten imo FM Kote tutiet na mungi Inye Gen Z Tunakuwa kilisha Engshow Nimwe cheche kibun chai Chetigin